lampi d'accese fa vivere, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone rifranghi lo scempio, molte volte formò questa

e poi li colgo, li copio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.